heavily ho e oh ho we. Kill me a poor rose, e honey colana, himmy livy ho in Kamalahini. Namalahini ho e oh ho we. E come I know, one a ho, e a ho e a coupa. E an e, e hono, kaini, ka anohi a ko, e kaluna, no mola ka. Noho na ho oe I ka oho, I ka lau o ki paina, I hoa pili ho I noki o ni kaulana o hanalei. I hoa pili ho I noki o ni kaulana.